0: de mi e i pochi soldi in tasca una fame animalesca fuori c'è la burrasca
1: ecco cos'è dalla mia bocca furtivo un sorriso disegna

se, se tutto va carte 48, e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io rido.